0: cosa, tante cose che hanno a che fare con il cuore, di arrivare nella situazione in cui sono, che mi sarei sposato, avrei avuto dei figli, dai, sentiamone un paio.
1: 20 anni fa, durante i mondiali, avevo appena incontrato una persona e non avrei mai immaginato che sarebbe diventato mio marito. E insieme avremmo avuto due figli che adesso hanno 18 e 16 anni. Un bacio
0: a voi, a te.
2: 22 anni fa ho conosciuto una persona dopo la, il divorzio, e non avrei mai detto che saremmo stati così tanto assieme. Sono 22 anni che sto con la mia compagna,
0: invece,
2: a cui voglio molto bene, si chiama Simona.
0: Grazie, lui è Enrico da Torino. Disco Radio.

0: gli ultimi vent'anni, cose da ricordare. Non avreste mai immaginato, per esempio, che mio figlio minore, allora aveva 5 anni, sarebbe diventato agente effettivo della Polizia di Stato. Firmatevi, è così, vi salutiamo come Elena. Vent'anni fa stavo arrivando al termine della mia gravidanza in attesa che nascesse Elisa, nata poi il 31 luglio, e anche quella fu un'estate caldissima. E poi...
1: Forse non lo sapevate, ma vent'anni fa non avrei mai pensato di partecipare tutti i giorni a Belli Svegli.
0: Sì, ma sono i Belli Svegli adesso, Alessina da Mezzago. 6:02. Salutiamo i Belli Svegli e tutto il popolo mattiniero che anche ascolta il pomeriggio e siete tanti.

0: Benvenuti su Disco Radio in questa estate. Dai, basta parlare dei ricordi. 20 anni fa diventavamo campioni del mondo. E stop, c'è qualcuno però per chiudere l'argomento che insomma qualcosa non l'avrebbe fatto, eh?
1: Ciao, 20 anni fa non avrei fatto la cavolata di lasciare il mio fidanzato. Ai. L'errore più grande della mia vita. Noemi, ciao.
0: Oh, Noemi, magari ascolta, magari pensa dopo 20 anni. Sentite, arriva il Rhythmic History tra poco. Sentiamo se lo riconoscete. Inizia così. È una bella botta, una bella carica. Cantatela, va.

0: Cori. Inizia così, se l'avete riconosciuto potete anche cantarlo.
1: Oh mia bella Cirolina.
0: Ma cos'è? Ma dove andate? Vabbè, insomma, un'estate un po' sopra le righe.
2: Marelli?
0: Sì.
2: Montagnelli o Laghelli?
0: No.
2: Questo è il dilemma.
0: Marelli direi.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Oh.
3: Y'all ready for this?
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Auguri Goldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.

0: tre minuti in questo momento. Era Dracula.
1: Alberelli, ma quando Alberelli si gioca?
0: Abbiamo già giocato nella prima ora, ma adesso arrivate, lo sapete che il play the game può arrivare nella prima, nella seconda, nella terza ora, può arrivare in qualunque momento con la disco radio bag estivissima. Facciamo un gioco però, dai, vediamo se indovini comunque. La città italiana con più ristoranti stellati non è Milano. Chi lo indovina viene a cena con me e tutti gli ascoltatori, ma in una trattoria, che qua soldi mancano. Allora facciamo così, anzi, eleggiamo il piatto semplice da trattoria, da ostello semplice ma buono che mangereste pure con 40 gradi.
1: Marelli, amore, ma oggi proprio non vuoi farci giocare.

0: e ci porta a cena, pagano loro.
1: Roma.
0: Bravo, paga lui, anche lui.
2: Ciao, Discoradio.
0: Ciao.
2: Villa Santa.
0: Bene.
2: Roma.
0: Roma, quindi anche a Villa Santa. Andiamo a Villa Santa, insomma, mangiamo gratis. Però vi chiedo, il piatto semplice da trattoria, da osteria, quello che mangereste pure con 40 gradi. Poi facciamo l'elenco di tutte le città.
1: Trippa.
0: La trippa, beh. 40 gradi. Questa temperatura, la trippa, un po' di coraggio.
3: Caro Fabio, io fra poco andrò a farmi un mese in Puglia.
0: Ecco.
3: E la parmigiana della vicina non si può non mangiare, Fabio. Capiscimi.
0: No, certo.
3: Lucrezia da Monza.
0: Ti capisco, anzi, se avanza una fetta, portala su.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione intanto Link, l'autorità delle 6:30 con Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Partiamo con la cronaca da Milano, dove in centro un tunisino ha sfregiato una donna algerina per motivi religiosi, in corso le indagini. Domato dopo 12 ore il rogo al deposito BRT in zona Bovisa a Milano, le indicazioni del comune ai cittadini che abitano nel raggio di 500 metri sono: non so stare all'aperto, tenere le finestre chiuse e non utilizzare verdura coltivata sul balcone o negli orti. La DDA intanto indaga per incendio doloso, un magazziniere avrebbe visto del fumo uscire da un pacco diretto a Torino. Mondiale di calcio questa sera alle 22:15 tra Francia e Marocco, la circoscrizione 6 di Torino ha chiesto a sindaco e prefetto di rafforzare la presenza della polizia per evitare disagi. Nuove regole per la ZTL Isola Milano, laboratori e turnisti con abbonamento per la sosta sulle strisce blu nelle zone 9 e 10 potranno entrare registrando

0: portando la targa presso il comando di polizia locale di via Passerini. Calciomercato, Calaili interfatta, la San Giloasa 25 milioni più bonus, sabato le visite mediche. E poi la situazione in Medio Oriente, dopo i raid americani, traffico navale a Hormuz quasi fermo. Ed è tutto le news, tra un'ora.
1: Ma quella che mi fa più sorridere è, io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
2: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora, scusa, pensa che culi orrendi che c'ha.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

ha dato perlomeno il riconoscimento a una città in particolare, riconosciuta come quella che non ha rivali da un punto di vista della concentrazione di ristoranti stellati in Italia. La prima in assoluto, l'avete già detto voi poco fa, è Roma, che nella guida Michelin di quest'anno diventa ufficialmente la città italiana con il maggior numero di ristoranti stellati.

si ferma a 18. Uno pensa, vabbè, Milano è Milano, invece no, Roma capitale. Decisive due nuove stelle, entrambe romane, legate al mondo dell'hotellerie di lusso. E quindi insomma si mangia bene, si mangia alla grande, non

0: tagliatelle, funghi porcini,
1: guarda, assolutamente sì,
0: grigliata mista,
1: quella estiva anche, ci sta.
0: Cocktail di gamberi,
1: quello sì.
0: Sì, mi era un po' tonnale, forse no. Due stili.
1: No, va bene, va bene.
0: Non me ne vengono in mente.
1: No, ma guarda, sono perfetti. Tra poco arriva anche Aloisi e andiamo con lui a cena. Paga lui nel ristorante stellato.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: estate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fermati! 12.900 euro, hai capito bene, solo a luglio su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo. La nuova Fiat Grande Panda benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive. Ma fai fretta, questa occasione non aspetta. Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura. Fiat Grande Panda benzina da 12.900 euro con full drive. Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
3: Altro che piatti stellati, quelli da osteria, pizzoccheri da mangiare anche a 40 gradi.
4: Marelli, oh, ma che te lo dica a fare? Dimmelo. Tu già lo sai, dimmelo. La carbonara.
3: Ah, guarda, vengo da te.
5: You make me feel alive again.

0: piacciono queste sonorità che arrivano dall'Oriente. Galvanized, dei Chemical Brothers, dai via la festa, inizia il disco Radio Party. E adesso siete pronti a un'ora di dance anni 90? Allora ancora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi, questo si chiama Rhythmic History Extended Version, una bella selection fatta di 60 minuti di tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Un saluto lo mandiamo non solo a quelli che ci ascoltano in diretta la sera, ma anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, tra le 5 e le 6. Tra un attimo Aladino con Make It Right Now, subito da Blitz, questa è Stay With Me.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lo sentite questo sexy rhythm, quello di Mario Pio, anno 1998. Si apre così l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra un attimo dal 90 anche i 24/7
1: Rhythmic History.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
6: No, in giardino con gli sconti Brick OK. La vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
6: Fatica zero.
7: Brick OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
0: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
11: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
11: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Ci hanno detto di non dire
13: offerta pazzesca!
14: Di non dire irripetibile!
12: E soprattutto di non dire
13: incredibile!
14: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
12: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
14: Incredibile!
12: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il primo appuntamento di parole musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
18: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2. gdsantincendio.it.
19: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
0: Quanti di voi si preparano a partire per le vacanze? Non dimenticate di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Come? È semplicissimo, basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Come sempre vi ricordo, sulla nostra app ci sono un sacco di robe che potete fare, oltre che ascoltarci in diretta streaming. Potete mandare i vostri messaggi alla diretta e riascoltare in podcast i nostri programmi. Sì, anche questo, il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessia Roisi, tra un attimo tornano Gabri Ponte Danti con Che ne sanno i 2000, subito dal 90, 24/7 con I Can Stand It.
20: Rhythmic History.
21: Rhythmic History.
20: La storia del ritmo su Disco Radio. 24/7.

0: E mentre su Disco Radio suonava Play It con The Summer is Magic, mi son detto, ma il 9 luglio del 1993, anno di questa canzone, a Milano, che temperatura c'era? Tra un attimo ve lo dico.
1: Rhythmic History.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici.

0: e anche social.
1: Ma quant'erano belli gli anni 90, non solo per la musica che stiamo ascoltando all'interno dell'extended version di Epic History, ma anche per le temperature. Oggi a Milano abbiamo toccato i 35 gradi. Sapete nel 1993, il 9 luglio, che temperatura c'era? 27 gradi di massima. Volete sentire la minima? Tra i 16 e i 19 gradi a Milano. Quanta nostalgia degli anni 90, diceva qualcuno. Beh, torniamo alla musica. Tra un attimo The Fog con Been a Long Time, i Vega Boys di Boom Boom Boom Boom. Prima Two Brothers on the Fourth Floor.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su disco.

0: Jealousy, anno 1995 con Aldo Way. Se avete voglia di far festa con noi, segnatevi questo appuntamento sabato 11 luglio. Il disco Radio Party vi aspetta dalle 22 in Piazza Maggiore a Inzago. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash.
1: Rhythmic History.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Ultimi minuti da passare insieme ascoltando la migliore dance storica. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, e tra un attimo vi riporto nel 94 per ascoltare i Blast con Crazy Man. Prima però Mabel, Disco Disco, molto figo.
3: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
3: la storia del ritmo su Disco Radio.